faccio un capo, sì, un peccato, mi critica potere di questo caccio. La larga spattura, alla terra consumi, la porta malesa, che dentro la luna l'ambre di più.